0: fare solo quando sono in gas.
1: Ventele.
0: Ma è che ventano? Quando trattano?
2: Ma è durito, fai.
0: Ma è che ringa sera? Trattano Sharif.
2: Sharif, ok, vent.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.